cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano.